nou ge a kona. Msa tong bege la peng fu nou ge a kona. Msa tong bege la peng fu nou ge a kona. Msa teng ta tong bege la peng fu nou ge a kona.